Era la grande Mina. Passiamo a un bellissimo brano, signore, ascoltate le parole attentamente. È di Franco Battiato, il cui titolo è La cura.

La cura di Battiato, bellissimo brano. Intanto passiamo a Gelosia di Adriano Celentano. E come scriveva Cesare Pavese, la gelosia spegne l'amore come le ceneri spengono il fuoco. Celentano.

grande Celentano, la gelosia, la sfortuna, chi ce l'ha la gelosia? Va bene ragazzi, siamo sotto questo sole.